Vieni qui in un'ultima strinta, vicino a te voglio dimenticare. D'una sera ad obro messa vinta, o mio cuore assai più d'un gannà.

0: Radio.
1: 8h15 sur ici RCFM. Vous avez peut-être pris l'habitude des randonnées en été sur ici RCFM. Et justement, cap sur le nez, bio dans Ingir, où elle a découverte de nos territoires en compagnie de Christophe Zagal, il a été au Lacombrade à la prise de son. Il nous propose de nous balader dans cette micro-région avec François Thomas, qui est accompagnateur en montagne.
2: Ici RCFM.
3: Nouvelle semaine de balade patrimoniale sur RCFM et nous sommes dans le Nebbio cette semaine avec François Thomas, accompagnateur en montagne. Francesco, salute.
4: Salute a voi tutti.
3: E ma spasia donc questa settimana di Nebbio. Oggi siamo in Antagumuna di Rabal e siamo sopra o paese davanti a Cappella Romanica di San Cesario.
4: Ecco, è vero, siamo davanti a mezza foresta, davanti alla cappella San Cesario di Rabale, una cappella con messa a miele, già sussurrella, da XII-XIII secolo, dunque ciò che si dice l'arte romano-pisan, e dunque è fatta della stessa maniera, è stata forse fatta dalla stessa squadra, in cui e pedre bianche di calcario di patrimonio e pedre scure così nere su quelle a cloritite di un fiume Bevinco. E allora è stata classificata come quella di San Mieli, monumento storico da Prosper Mérimée, ma San Cesario è una mica cienza come San Mieli, si allunga un stradone, dunque è stata abbandonata. Hanno voluto tempo di mamma Moracchino Masel rifarla, ma guardate, hanno cominciato ma non è mica finito. E noi in cui un amico Jean-Marc Poggi l'abbiamo scoperto verso l'annata 90 e qualche perché facevamo parte di un associo Rabalinco i chiassi aperti e l'abbiamo aiutato a aprire il chiasso che parte da Rabale per quella qua su in San Cesario. E dopo, più tardi in 2000 abbiamo in Cualeia, l'associo Aleia e il scagno montagnolo di Nebbio abbiamo aperto da San Miele da un paese di Murado sino a San Cesario, così abbiamo creato un giro, si chiama il giro delle cappelle romaniche.
3: Bella cappella romanica, dunque, che abbiamo davanti a luci. Allora, per quella, dunque, sino a San Cesario, dunque, partiamo da Diese di un paese di Rabale?
4: E poi parte da o più presto fatto di parte da Ieja di un paese di Rabale e o dipende di niente perché a te pa pena ma mica troppo siamo sempre all'ombra di i castagni di Lecce ci vuole un quarto ore massimo 20 minuti per culare e bere sta bella cappella che se volete vi faccio vedere qualcosa di interessante non ta la fisica della cappella perché c'è a vola di aviscia.
3: A domani per Azevida di a nostra spasiglia da Indeunebio, ma rivala noi verso paese di Rabal e domani saremo in paese di Bieve, sempre con François Thomasi. A domani.
1: Merci Christophe pour ce Ingir où justement on poursuivra un grand giro en Anterti FM Stamane où Avira Dilamandoulou dans quelques instants. Notre invité sera Pierre-Joseph Fondacci. Il nous parlera de cet événement qui débute ce matin du côté donc d'Arregno. Charlotte Cardin avec The Way We Touch sur ici RCFM, 8h et presque 20 minutes.

0: Talking About the Revolution, à l'instant sur ICR CFM. On va retrouver à présent la chronique Sarah Maggi à Marco Biancarelli. Il nous explique plein de choses très intéressantes en matière de science et c'est toujours très ludique. Odier l'électricité statique.
1: Un jour, gente. Non è mai successo uscendo da una vettura di pidare una scotta elettrica chiudendo la portiera o anche toccando la maniglia di una porta d'inguernata. E ha sapete sul famoso tic. Non è mica qualche sia che va mandato una diastema o di né magia torna una volta, ma scienza dell'elettricità. Allora, vediamo un po'. Tutto comincia con i piccoli elettroni che portano una carica elettrica. Quando marciamo, soprattutto in quei vestiti sintetici, i movimenti del nostro corpo e i materi facciano perdiamo o vadaniamo elettroni. Il nostro corpo si carichiglia d'elettricità. Questo fenomeno è chiamato dunque elettricità statica perché i carichi elettrici si installano in un nostro corpo senza circolare. Ma quando tocchiamo un oggetto metallico, che idu è conduttore, gli elettroni si muovono facilmente e liberiamo l'eccesso di elettroni verso un metallo o un metallo ne manda verso noi. Il risultato è conosciuto di questa piccola scarica, il famoso tic, che ci fa saltare. Ma non c'è nessun pericolo. Anche se l'attenzione è alta, la quantità di elettricità ida è minore e minore. Ma voglio dare una piccola medichiglia per evitarla. Quando uscite dalla vettura, tu che ti a portiera, non si rimette il piede in terra. Così, a carica, se ne andrà piano piano e mica d'un colpo. E no, non c'è mica bisogno di ringraziarmi, faccio con piacere. Boh, se insistite davvero, potete mandarmi qualche pacchetto di canistrelli in casa, eh? Allora, la prossima volta che voi pidete si ascolta. Non pensate mica che voi siete o di un nordico Thor, ma re. È giusto, un accenditucci. Un lampo di fisica, un saluto elettrico tra voi e il mondo.
0: D'ici quelques minutes sur ICI RCFM, nous proposerons eh bien l'agenda de vos sorties, l'agenda culturel de ce week-end. Quant à Oblours, in memoria, on a un entier CFM pour une belle canzone à gauche.

0: Africa sur RCFM. Je vous le disais, il est temps de retrouver Arthur Solinas. Arthur, salute.
1: Salute, Osawe, comment andiamo?
0: Bye bye, boy.
1: Proprio bene, siamo qui in campo di Vire, pas si 34 anni diceremo di Vire, qui sans interruption, on le rappelle, a Vire di Turismo Campagnolo, qui in Filitosa, comune di Sudacaro. E giusto appunto, Xavier, per principio, appena a nostra bella mattinata di passare di Murat a Filitosa, siamo in compagnia di Rosemary Cesari, che è un mero di Agumuna, perché Filitosa faccio parte di Agumuna di Sudacaro, e poi di noi presidente di Stavire. Saluto, Rosemary.
2: Salute à tutti, buongiorno. Donc, siamo qui oggi di poi a Rimane, infatti, avanti sto campo di Viera, pa, a 34esima edizione. Donc, chi si può di a Rimane, mo comincio un cui debatti in cupe ETR di Lornano e di Ualinco do Tar, avanti come dice l'aglio, come tu si può fare in chi progetti europeani. Donc, c'è stata una conferenza. E dopo abbiamo cominciato a No Xavier di notte, a parte da 19 ore a Rizira.
1: Rosemary, si on peut revenir un peu, bien évidemment, sur ces 34 ans sans interruption, on rappelle aussi que la foire remonte à bien plus loin, 77, Fort di Celac. C'est une longue histoire ici, dans cette vallée du Tar. C'est toujours facile de proposer un nouveau programme pour une nouvelle édition d'année en année.
2: Oui, facile et il y a du travail quand même. Voilà. Nous, ça fait quelques années qu'on fait venir des régions de l'extérieur, donc. Et quest'anno abbiamo fatto un gemellage in Casardegna, in Cutelti, in la Cantaolbia, et so qui justement in conosco, c'è 10 sposanti. Et donc, c'è un travail de fatto di polis inverno, dice Adagio. Donc, siamo partiti 18 di luglio in Sardegna, donc, passigna au sud gemellage. Et Vera, hanno taglia avuto il Pays Basque, donc tutti gli anni veniamo in una regione. E Stavire è stata sempre i debatti in ante stra-redisenza di Gorziga, di tutto il territorio. E bon, io sono donc mère di poi 4 mesi, quasi 5, donc è un evento importante per me comune, dal punto di vista economico. E spero che Stavire da continuare, perché io abbia cercato di passare a presidenza. Da qui a poco, voilà.
1: Importante di no, parce que magnifico sito di preistorico di Filitosa, che è giusto a cantando, permette di no, dunque, a questo pubblico largo di poter venire qui in campo di Viera e può darsi anche di poter partecipare a una visita giusto a canto.
2: Sicuramente, un sito è un sito che è evidentemente conosciuto di poi l'anno e l'anno, e temo buone relazioni, non c'è mica problema. Donc, qui tu che viene a Nanto sito, in Aviera, e qui tu viene a Viera con la visita così non c'è mica problema. Poi tani hanno lanciato a Zobiera a Gorza, Charles Antoine, donc c'è un aiuto tra noi, non c'è mica problema non testa a fare.
1: Rosemary, si può bi, si può mania, si può cantare, ci sono concerti previsti a Zera, ci sono assai espositori di noi quest'anno.
2: Allora, quest'anno stiamo 110 sposanti, e dopo ci sono i nostri invitati donc, da Sardegna, e donc, come volete dire, si bi, si canta, si mangia. Stasera c'è un concerto donc, di Chiama Dialese, in Cuba da Gesuita, domani sera Scuola di Canto di Natale Luciano e il gruppo L'Intreccio. E ciò che vuole dire un sista, che gli entrati sono gratis. Tutto il mondo può venire, non c'è mica entrata a pagare.
1: Affare importante di noi, non ci scordiamo di dire, e chi ci sono parcheggi, chi sono messi a disposizione per il pubblico.
2: Siamo andati al privato, a Famiglia Mondolone, tutti gli anni mettono le sue proprietà a disposizione da noi Xavier, di poi 34 anni giustamente, per fare il parking.
1: Aspettiamo un mondo, Rosemary?
2: Speriamo, stasera aspettiamo un mondo per Chiama Dialese, ma aspettiamo un mondo oggi e domani.
1: Chi rappresenti appena di noi, pa' Urugiano, diciamo, di Utara, bon, ti parlato bella sigura di Sardegna, ma c'è un pubblico che viene da tutta Gorsica, da Gorsica Zana?
2: Già i sposanti ne vengono da nord da Gorsica, da centro da Gorsica, andiamo di Veneto, andiamo un po' in dialogo, e poi, come voi dite, Utara è una nostra regione, noi siamo un idioma, c'è di un Utara di in su, e dunque è un territorio importante, e spero che è sempre stato che tutto il mondo è venuto di tutto questo territorio.
1: On a réfléchi, on dit, non, d'abord, année à Oua, plus de 30 ans, tu as dit, on dit, c'est dit, la 35e édition est d'accueil à Ounan. Non, tu as réfléchi, non, tu as autorisé mon campagnol, d'anat en anat, tu sais, donc, on a donné, tu as dit, si fait, tu es mort et parti, tu as remis, d'abord, on a réfléchi, on est sous un souguet.
2: Oui, on a réfléchi, bon, Didier, tu as l'aïut de certains agriculteurs, hein, ricevez-moi tout le monde, nos agriculteurs, nos temo pareti come c'è un stand di potier che è di vaccino sottorno, vaccino dimostrazione in Anto Campo Riviera e dopo ci sono gli agricoltori, donc c'è un porcaggio di essere giustamente in train di un isopor che passa sposa, c'è un'esploitazione che ne metti isopeguri, cerchiamo tutti gli anni di mica da grandisci, non è mica da posa.
1: Bon, mais quand il mourra, parce qu'on ne s'en mique. Il faut d'arci, ça rende, il y a l'une.
2: Ça rende, il faut d'arci, parce que tout l'année, ci allarghiamo un peu. Voilà.
1: Rosemary, on a l'imagine, dis-le, donc, dans ta sous-gamme pour divir, et pour l'étudier, ta démonstration, dis-le, da parte da.
2: Di gulti d'agi. I culti d'agi gorsi, tutti l'anno sono presenti, sono 7 otto, tutti l'anno sono qui per 3 giorni e una bella dimostrazione. Voilà.
1: Vi ringrazio, Gio Presidente, Gio Mère, una bella via. Inaugurazione a 11 ore e mezzo.
2: Vi ringrazio a voi, eh? Merci.
1: E noi abbiamo continuato a bella sicura, il nostro piccolo girandolone qui sta a mani, dunque, non tasto campo di vir. Una bella via, Rosemary.
2: Merci a voi.
1: Saber, ah. Ci campè, moi, veramente.
0: Di campà, di Arthur,
1: in più, a voglia di osare, voilà, bon, ci sentite, ma un po' di mica vera, ma.
0: No.
1: Tu vedi, appena d'aria, c'è tutto chi mi si in piazza, pa, e sa la scosso di noi di Usoli, c'è un mondo che comincia a Iundia, dunque, veramente.
0: È perfetto. La fare
1: da chi fa e da chi di. La fare perfetto.
0: Arthur, mi ritroviamo giusto, buon riunimo, con voi infinitosa. Ringraziamo, Arthur, a dopo.
1: A dopo.
0: Et on retrouvera Arthur Solinas, bien sûr, mais tout de suite, Fever Dream, Alex Warren.

Summer, Side Just Might sur RCFM. E continuiamo. E poi saranno in Alando, o 4 da Osto, e poi corri di pista in Antarctica.

Après une belle parenthèse pop-rock, riveni monde noi in cui gruppo i Diamagialesi è una canzone che bognisci de tutti e polore, non ta RCFM, esso mezz'giorno e 25 minuti.

E polo Regia Maggialesi non ta RCFM e ma venisce in musica, compiamo stora in musica e ubiigo a stasera, a parte da 4 ore saremo insieme e dopo domani mattina. Non ta l'onde di Avreguan Samora, buona giornata a tutti, buon appetito se vous êtes, se vous êtes da Taolino e subito awa, Tame Impala, obsolete, buona giornata.

0: RCI.
1: Ici RCFM.
0: Nous sommes donc sur l'ouest du Cap Corse cette semaine dans les Camps Paculemag, une première rencontre à Olmed et Gabigours avec un enfant du village et ancien avocat, François-José Martini.
2: Et Camps Pacui, Nanta RCFM.
0: Isodui Baranti, sod Olmed et Gabigours. François-José Martini, a passado a Zodidelina in paese e andado a scuola qui.
3: E poi dopo sono andato al collegio in San Fiorenzo, come tutti quelli della mia generazione. E poi dopo sono andato a Ranterno in Bastia. E poi dopo sono andato a Nizza a fare gli studi come questa generazione. Così, perché non c'era mica, non c'era l'onda in corte, non c'era mica facoltà in corte. Comunque, e ci siamo trovati in Nizza nell'anno del 70.
0: Dopo i suoi studi di diritto, François José ha fatto la Ugado in Bastia durante 40 anni.
3: Hai una professione che mi ha appassionato, l'ho fatta con passione, e è un bellissimo mestiere. Non manco tanto un mestiere, è piuttosto una occasione. Si può mica fare su mestiere come si fa in altri mestieri. Penso che ci vuole essere appena appassionati per cercare di farlo.
0: E a ridirada, l'anziano Ugado si è avvicinato di più di Usobaese.
3: Cerco a occuparmi, non mancano mica l'occupazione. E avevo una passione, era di lavorare appena legno, un'occupazione che mi ha aiutato anche nel mio mestiere, perché mi permetteva di pensare appena altro resto. E dunque, quando c'è qualcosa a fare che riguarda il patrimonio e che mi sento capace di fare, lo faccio.
0: François José s'occupa di un patrimonio di Azogumun.
3: Quando c'è una porta, una vecchia porta arriva e che mi sento di arrivare, la rivaccio. Quando c'è una croce arriva e che è fragica, la rivaccio. Una finestra lì stesso, tutti affari che mi parlano. Ho conosciuto questi soggetti. Quando era sedito, li ho sempre visti. Dunque, quando i vego sono andati male, mi faccio mica piacere. Dunque, se mi sento di fare qualcosa, faccio. Ho un piccolo attello, una cantina, un amico attello di menuiserie, di una cantina con qualche macchina e faccio ciò che posso. Penso che un amico di ingaggiamento, c'è un'altra parola grossa che mi parla di più, di l'indiatura, una parola che si sente poco e che mette ingaggiamento e andatura, e di piuttosto un'andatura. Un piccolo engagement.
0: François José Martini, un homo arraigado aux Obaese, d'Ulmeda di Gabigours.
2: Et Campa Cui, Nanta RCFM.
0: Allez, deuxième étape à l'ouest du Cap Corse. À présent, vous emmène à la marine de Giottagne à la rencontre d'un jeune pêcheur, Anthony Loubin. Uburtu di Giottagne, Nanta Gumuna di Barettali. Di qui chi Anthony Luba fa giubiscao.
4: Io sono di Marinca, un paese appena più sopra, quello che face parte di la comunità di Granari. Allora io sono mica non avevo mia ibiscao, ma ho sempre fatto la pesca così, da voi giugo. E dopo mi è venuto perché diamo passione, io ho sudo per la libertà, per sei cose e per pescare in paese anche.
0: Prima Ubiscaore ha fatto i suoi studi e uligi un marito in Mugio Astia.
4: E dopo sono fatto in Aiaccio con un piscaore per diventare padrone. E dopo ho comprato un attello e ho comprato questo attello e sono diventato padrone da fare oggi quasi 4 anni. Comprare un battello, comprare un materiale e tutto a... Diventa oggi diventa caro.
0: Anthony pesca tutto là.
4: Allora, l'inverno facciamo assai balamadri, denti, cernie, bagri. E dopo l'estate pischiamo più qui viletti, all'ingusta, capponi, mustele, appena di tutto. Dopo diventa veramente di stagione per la pesca.
0: E tecniche sosfarate?
4: Filetti. Palamadri appena i ganna, ubiusta palamadri e viletti. E io sto da Pino fino alla Griadi, quasi davanti a Leccia, Ulodo e verso la Ciollo. Avendi da faccio assai quei ristoranti, appena con la gente così in paese, ma ubiù è veramente il ristorante. Dopo dipende la stagione. C'è il tempo e tutto, ma qui faccio parte di Abesca.
0: A Uburtu di Giottagne, ferma oggi due biscaori.
2: E Campa Cui.
0: On continue notre balade à l'ouest du Cap Corse. À présent, nous sommes au village d'Olmed, Olmed et Gabigours, sur la rencontre d'Antoine Martin et de sa fille Manon, tous deux passionnés d'agriculture.
2: Et Campa Cui, Nanta RCFM.
0: A ridira d'Antoine Martin et Bulta d'Oiseau Brimavassione, l'Aléo.
5: Allez, vous en avez qui. Sto a 50 metri di dove sono andato. Sono sempre stato in paese. A 6 giorni di via De Gabre, fino a 31 anni. o bugui avanti gira sai urti gira giardini a tutti là da ciuri a corral per tamandi da camusetta tutta giornata a 28 ottobre primo giugno gira da tutti i giorni a prese gabre e dopo mi sono maritato gli udi violi per te a mattina dormino un giorno a sera dormino non c'era nel primo anno nella data nulla c'era mai un giorno di congè c'era sempre tu corpo ha giusto cambiato di mestiere giù fatti trasporti per quasi 30 anni donna.
0: E a ritirata dunque Antone Sepia do qualche capo
5: da a ritirata come ha detto voglio via qualche capo che sono sempre avuto passione agli animali avevo anche qualche quando avevo il capo avanti vacca via parecchie vacche ma donde era riverente siamo mica tutte le salimone e le cose all'animale avanti tutto il mondo all'animale e noi trasciniamo i sumeri sumeri e muli se ci mi cattra se più ne mi fa gelunda e ma fa un po' di formaggio fresco e un roccio sì.
0: In de famiglia Martini c'è Manon a Vigliola d'Antone passionata di noi d'agricoltura.
6: Sono stata alle ua d'agui, a giusem prao di mo animali, c'è mo a boe gabri, quando era giù gabri e ua che inu, a di gawali. E mo gawali fai me spaziliade, sono sempre stata passionata dai gawali. E so be in mo baesi, in mo montagne. O mi ego mica, purtanto trovo in Bastia, o mi ego mica compra qualcosa in Bastia, e sta in Bastia. C'è meno di un'ora di strao a rigolo in paese. Se orso qui posso andare a pascere i miei animali e so bene.
0: Manon ha scelto l'insegnamento.
6: Allora io so per impiegare Barolo Odin che è professore di scuole bilingue. Ha trovato uno studio in corti, ha trovato una licenza di studi corsi, ha continuato il master, ha passato un concorso la Diaudo e ora so titolare e faccio un mestiere in Bastia e in altro.
0: U Baese, l'agricoltura, due passioni e liade, in de famiglia Martini. Nous sommes à l'ouest du Cap Corse cette semaine dans Ecampacu le Mag. Restez avec nous.
1: Ici.
2: ICI.
1: Ici RCFM.

0: Bonne journée. RCFM.
1: Bienvenue à toutes et à tous, c'est Campacule Mag à l'ouest du Cap Corse. Quatrième étape, on vous emmène à présent à Feringhoul à la rencontre de Julien Orsigne et d'Alexandre Chaubon qui s'occupent de la mise en valeur des édifices religieux et de leur entretien. Les Mouridrou indé au Gampani di Feringhoul. Julien Orsigne et di Ubaez, Alex Chaubon di Lonza et di Zonfurin. A Nograd, où l'intrabrez et Gampanar y travaillent une agour sigazane. Julien Orsigne.
2: Nous avons commencé à travailler ensemble, et sans Fiorenzo. Nous avons l'électricité, à Libiga, nous avons 22 ans, mi pare. Et nous avons parlé du mystère. 3-4 ans d'obo, nous avons mis à compte nostro. Alors, prima, en tant qu'entrepreneur, nous travaillons ensemble. Et un jour, per fortuna, nous avons rencontré un homme qui faisait partie de la prima famille de Gampanar au Gorsi. E stomo, fai sto cristiano, si chiama Robert Lamberti, dirà uso babbo, che ha cominciato sto mistero. E dunque, quando l'abbiamo scontrato, voleva parte a ridirada, e cercava qualche sia per piazza
1: e
2: guida.
1: E o travaglio oggi è un manca per i due assoggiati. Alex Chaubon.
3: Allora, fermo tutto ciò che tocca al campanile. Si ci ha scambiato una campana, o un odore. Allora, c'è sempre l'elettricità, se ci vuoi scambiare un cavo, non so, ci vuoi scambiare un ceppo, e travaglio con
4: tutte le mie
3: con le divinità, e certe volte la socio.
2: Dunque, travaglio di noi con un squadro, e di noi abbiamo una bella squadra di lavoratori corsi. Siamo sei in intrapresa, c'è Francesco Maria Viola, c'è Alex Vasta, c'è Luca Doncarli, un Luizio, e ils sont sempre in dei cantieri. E poi c'è un Carlo Tarini, qui faisait tout à Vaporasse, di radio. Donc, faisons tout à Gorsiga, Gorsiga Zana, dove ci smonte o monte, rispondiamo ai mercati pubblici, quando ci sono i grossi cantieri. E sinon, abbiamo i contratti di maintenance. E così faisons una visita annuale, per entrare nell'installazione e tutti i sistemi elettronici, meccanici, per assicurarsi o bel funzionamento di campane in ogni comune.
1: Sviluppa l'intrabrese avec i blu clienti e con esperanze di Julien Orsigne e Alex Chaubon per l'Agnaban. Une dernière étape à l'ouest du Cap Corse dans les Campacule Mag. On vous emmène à présent en l'église de Nantes à la rencontre de la confrérie Santa Iula di Gorsiga créée tout récemment.
5: RCFM et Campacui.
1: Chisi Mouridrou et Cui Gonfradelli, Noadiesa Santa Iula di Nantes. Clément Joseph Franceschi et Ubrior et Diagonfradarna Santa Iula di Gorsiga, Nada, Donaulinta Culetiva.
6: Chisi Macorti, con amici qui veste padronale nei nostri paesi, erano appena isertate, dunque abbiamo avuto come primo scopo di rimettere appena in ballo tutte le nostre veste padronale, di adunisce a gente, di un nostro primo scopo, di va scontra a gente, di adunisce a gente. Prima di va a Gonfradarna da era questo. E poco a poco, come Chisi Maduni, di eravamo sempre i più, o progetto di vasta confraterni da Santa Iulia di Gorsiga è nato di radio naturalmente. Dunque abbiamo scelto come Santa Padrona Santa Iulia, padrona di Ubaese di Nonza, padrona di Abieve Santa Iulia, Ubaese di Nonza è nata Abieve di Santa Iulia, ma di anche padrona di tutta Gorsiga. Non ci siamo mica restati solo i paesi di Nonza e di Abieve di Santa Giulia, abbiamo allargato l'udierchio, facendo oggi ben inteso il nostro punto centrale è Nonza, ma siamo qui per andare in tutti i paesi che si trovano in questa parte qui di Ugabigurso.
1: E i confratelli li vanno di Baretti Baesi di Ugabigurso.
6: Allora, ne avevamo d'Orcani, ne avevamo d'Oliastro, Albo, Nonza e Feringhoul per un momento. Allora, il nostro verso abbiamo avuto questa fortuna qui quando abbiamo principiato a parlare di rivasta confraternita, a me mi denia assai di ribia un verso che sarà verso, o verso d'Oliastro, di Romo Gaccaro, l'ultimo è un mosione che conosce il nostro verso e sono stati registrati da Marcus Romer in 75. Faggi abbiamo il registramento usano di Amessa di Vivi e un pezzo di Amessa di Morti. Per ciò che ci mancava di Amessa di Morti, ha di ritrovare un caso un vecchio scritto, un vecchio manoscritto che sorte sicuramente di un convento San Francesco di Nonza, un convento più vecchio di Corsica, di 1661, in due c'è una portata con una messa di vivi e una messa di morti. Dunque abbiamo ricacciato per esempio l'Agnus Dei di morti bene di sul libretto di 1661.
1: Fas contraiente di Rudione, appudia azione paesane, aveva un ruolo sociale e con qualche missione Diego Fradana, Santa Giulia di Nonza.

0: Bonjour à tous, je suis content de vous retrouver bien dans le Yavre Gwan Samor, pour donc son magazine Sobre à l'Aug, où j'ai eu mon calvez, un ancien professeur et gours, qui a déjà joué Gambia d'Istrad, diventant près de l'état de 40 ans, un percours force original, entre parenthèses. Et donc, l'autre invité de Pedro Bertone, Cosalud, bonjour.
1: Salut à vous.
0: Alors, content de voir l'émission de Gumboy, hein, de disperter une oreille de votre percours. Nous tenons ça à une espèce de chronologie à l'aide de l'invité. Et donc, si des Calvez di Gepo, si è cresciuto un calvi,
1: è nato.
0: È nato in noi.
1: Nato un calvi.
0: Ah, d'accordo.
1: Cresciuto un calvi, ha giocato sempre un calvi.
0: Dunque, è la vostra residenza, non erede in Cittadella?
1: Allora, io sto con Cittadella perché ha comprato un appartamento dopo, ma nuova mia, o Gepo, è veramente a Marina.
0: D'accordo, ma tutti i Bertone sono di qui o di porta la vostra mamma che è erede di Calvese?
1: No, da parte mia mamma siamo piuttosto di Gainzana.
0: D'accordo, è parte, mica lontano.
1: Allora, mica lontano, tutti i calvesi sono più o meno garzanichi. Siamo colombani, Gainzana, Orsini, no? E da parte di Wabo siamo calvesi.
0: D'accordo. Allora, sa di Delina, sa gioventù, questi in calvi, musi bassava, i vostri, così, ho fatto di parlare, i primi rigori che risorgono i giradio di sa di Delina e di sa gioventù.
1: Beh, noi, anche mio fratello e mia sorella, abbiamo campato sempre in calvi e abbiamo conosciuto, come tutti gli altri di metà, i vecchi calvesi, Piscaori, e poi di noi i Niulinchi, che erano calvi, che erano pastori. Da parte di mamma eravamo pastori noi,
0: Yeah.
1: Io no, ma...
0: Eravamo...

0: più tardi.
1: Più tardi, voilà, dai un più tardi. Yeah. Ma dunque un marchio a bo si chiama Pedro Bá, colombani, era bastore, era sai un e sta un calvi. Era grazzanic, ma sta un calvi. E dunque noi abbiamo campato a mesa Siveti, una società che si venia era andata a sparire.
0: E questa che volevo mandare giusto appunto.
1: Era una società calvese corsa che si venia era andata a sparire, ancora aiuta di turisti, ma era un poco di inanzo e un po' d'odio. E faccio che abbiamo conosciuto, e io sono contento di aver conosciuto tutti questi vecchi, per esempio tutti i vecchi confratelli di Galvi.
0: E perché dopo mi ha parlato di stato confratello durante l'anno. Ma su Galvi e Gerardio, d'oggi e quello d'eri, bon, di sicuro non c'è manca paragona, ma poi i galvesi, dicono che i galvesi in Balagna sono mica a parte, io non uso, l'avete risentito? Tu da sa su statuto
1: allora quando era un calvi senza conoscere il resto di un mondo di Agursiga, ma dopo quando sono partito sì ha capito che eravamo considerati come un popolo un po' a parte. Bon. Infatti no, infatti siamo come tutti gli altri, diversità, fagi ricchezza, questo che è bello.
0: Ma forse che l'intimo galvese era assai presente.
1: Perché infatti in Calvi, come un po' un Bastia, se ci dà di un liturale, c'è veramente una cultura galvese. C'è una maniera di parlare. Io ho perso un po' l'accento galvese.
0: Ma lo sentimo con un cappello.
1: A forse di essere diritta a manca, l'ha perso un poco. Ma c'era una maniera di parlare, una maniera. No, c'è una cultura galvese, c'è sempre. Allora, sicuro che quelli che vengono da fuori vanno un calpo per essere esirate, nuttate, un bedano mica. Ma c'è una cultura galvese, c'è sempre un'anima galvese, cioè a cercarla.
0: D'accordo. Allora, a scuola si faceva un calpo sino a Uligeo?
1: E sino a Vino di Uguleccio, un calpo, poi dopo soprattutto.
0: Tanto costi in Bastia, dunque.
1: In Bastia.
0: Era d'interno, eh?
1: Qui a Ovango.
0: Allora, su basso, Gusti, su alto, forse da Galbi a Bastia, come l'avete campato?
1: Allora, abbiamo avuto la paura di da Gami Barte, perché era la prima parte da Gaza, e si sono detti, ma da Barte in Bastia, come da Vai, Zidello, perché a 14 anni, 15 anni, siamo zidelli, ci pare di essere uomini, ma siamo zidelli. E hanno avuto la paura, e infatti no, mi sono campato. Quando sono giunto qui a...
0: Chi era? Ho fatto di appena più libero?
1: Di essere più libero,
0: e conosce appena altre
1: forse
0: cose?
1: Forse senza avere coscienza, hai bisogno di parte di avere un po' abrio, di avere da strafare. E mi ha fatto bro, perché quando ero qui al liceo, ho scontrato niente di tutte le parti della Corsica, e poi di nuovo il professore che mi hanno insegnato parecchi affari.
0: Ne m'ha parlato. Avevo dunque già presente, essendo di Ugo, siete a mezzo a una famiglia di radio piedosa?
1: Una famiglia e una gita. Ci sono tradizioni religiose in Calvi che Nastro l'hanno persa e l'hanno rigiappe, ma noi non c'è mica stata una daia dura come Nastro. Per esempio, è con Fradena, ne parleremo, ma è con Fradena non hanno mica conosciuto a fine, eh? Hanno sempre continuato a esobare. Faccio che io sono stato abadino all'età di 6 anni e non ho mai piantato. Dopo, bene, quando sono partito in Bastia, sono l'anni un po' di libertà, uomo si cerca, è normale, è bello di cercarsi, per trovarsi. Faccio che no, sono sempre stato...
0: Ma pensavo, con rinculo, avete forse già sapere assai presente che ha permesso di avere un'altra andatura più tardi nella nostra vita? Rigola mica si dà un
1: piccolo. Sì, rigola che, è sicuro. È una cultura d'origine, è una d'origine che fa che un giorno è sbucciata.
0: E di sapere, giusto appunto, con rincuro sempre, ho fatto di essere abbadì, ce n'era parecchi abbadì, dunque mi sono mica tutti diventati bredi.
1: No.
0: Chi fa già mentuato che non si sa.
1: Quello amico è un mistero, È un mistero, è vero che quando era zidello hai pensato a essere brede. Ma questo i sogni di Isideli, a chi vuole essere breda, a chi vuole essere veterinario, a strafare. Bon, ci ha già pensato, parecchie volte andiamo via, ci ha già pensato di noi, quando era maggiore. E poi, vi dico, è giunto un giorno che ci mi sa tanto che ci vuoi andare.
0: Et continua donc confradé Luigia. Alors Abadine Asian confradé le noisier guida.
1: Il y a très jeune en Calvi c'est confradé entre notre jeune.
0: Alors a confradé non guare sai.
1: Sont tantôt abade. D'accord. Di agida dilla.
0: Quoi questa si trova.
1: Più antica.
0: D'accord.
1: Più antica.
0: Donc Borisi qui tutto Peppa quoi una confradé qui est présente de Turano,
1: hein. Ah, tutto l'anno. Ma pai morti di no.
0: Pai ma sempre questa missione da avanti ai confradé di anni in aiuto a gente su ruolo sociale assai importante.
1: Sì, la funzione sociale di un fraterno non si riduce mica ad isolare, aiutare di maniera materiale,
0: yeah.
1: C'è quello di noi, ma c'è una presenza della società, è un sostegno sociale, una presenza sociale aiuta la gente a essere insieme e poi ad organizzare feste e poi dopo la festa religiosa, una festa più paesana,
0: yeah.
1: Quello di noi aiuta. Faceva parte della funzione di alcune fraternità.
0: Come era di come si dice lui?
1: Piuttosto timido.
0: Ah, d'accordo. Ah, questo era. Avevi pensato il contrario.
1: Piuttosto non si dice timido, ma in casa no, ma fuori sì, piuttosto timido.
0: Perché con ciò che abbiamo fatto dopo, appena i teatri, di partecipare a Villetta, eccetera, cioè, se mica forse intimorito, per
1: no,
0: fare.
1: No, ma il percorso di un uomo, di una donna, è fatto di qui, eh? Si passano le tappe, si passano da una situazione a un'altra,
0: yeah.
1: E s'impara a contatto i lasci.
0: Allora, Olivier Umbasti, amici che abbiamo di sempre, forse, con i concerti.
1: Niente di Gazinca, di Castagniccia, anche di Gabigorso, tutte le parti di Agursi.
0: Ma come si passa? Da Sina Uendri era di Umbasti e poi dopo a fine settimana...
1: Sina Usabadu.
0: Sina Usabadu.
1: Era
0: corto il weekend.
1: Vabbè, non ce n'era così mica.
0: Quasi mica.
1: Sono andato mica a messa domenica. No, partiamo da Galvi, anche da Rinighello, a 6 ore. Giungiamo in Bastia, quando lo si passava, se non c'era mica una vacca morta nel percorso, o se un mudor bruciava mica, giungiamo verso il giorno e mezzo, dopo corriamo a lagare i nostri sacchi in distanze e andiamo a sfidare i corsi.
0: Filiera piuttosto lideraria.
1: Sì.
0: Perché dopo è devato gli studi, allora dopo passiamo a un'altra data, binandate in Nizza, una prima annata.
1: Allora, no, prima, ciò che ha giovato, la prima annata ha giovato in Bastia, ha giovato ciò che li chiamano Ipocagna.
0: Ah, Ipocagna, dopo c'è Cagna.
1: Voilà, no, io non voglio mica la Cagna.
0: Ti hai contato Cagna, sicuro, mi era Nizza.
1: Dove sono andato in Nizza, io? Ha giovato un anno di lettere muore a Nizza, poi dopo mi piaceva mica, sono buttato un corti.
0: E per, viendo la decisione di va, dunque...
1: Eh beh, no, prima ho fatto una licenza di lettere
0: muore.
1: Dopo ho lavorato con le sue galve come sorvegliante due o tre anni, mi pare. Dopo sono partito
0: al servizio
1: militare.
0: Ah, gli interessa. Allora, questi sono l'avio, no? Mi sbaglio.
1: Yeah. In a scuola di aviazione,
0: yeah.
1: E sono stato professore di francese. poi, come si chiamano? L'ufficiale di giovani ufficiali.
0: D'accordo. Yeah.
1: Un anno. Ah, mi sono campato, mi è piaciuto, eh?
0: Mi è piaciuto ieri.
1: Mica ho fatto dei militari.
0: No, no, no, ma ho fatto.
1: Ma un'altra esperienza che mi ha aperto anche di più.
0: Allora, già avevo una pensata perché chi si è che conosce due, Olive Tagliazzucchi, prede magnifico, ha avuto la chance di conoscere. E lui, dunque, la sua funzione era di essere prede a mezza guerra.
1: È stato un Calvi di noi.
0: Ieri, alle giorni, pareci tempo. L'hai conosciuto a.
1: Vabbè.
0: Ah, d'accordo.
1: L'hai conosciuto a Olive.
0: E questo rapporto durante tutte queste annate di questi qua a Chiesa, essendo studente, essendo militare, essendo liceano, c'era sempre stato accamento?
1: Sì, ma dopo un po'
0: a quella fare.
1: Allora, quando era l'armata, perché noi all'armata, voilà, come era una scuola, non c'era mica permissione come l'altre oase, l'altre campia. Dunque, abbiamo le vacanze scolari.
0: Ah, oui.
1: Ma se diventava in Francia e vacanze scolari, non cascano mica la settimana santa.
0: E bene.
1: Sono arrivato e sono scappato.
0: Ah.
1: Ma fa settimana santa in Calvi.
0: D'accordo.
1: Dunque sono giunto in Calvi l'unni santo, l'indomani di la Livi, di Balme, e sono arrivato la domenica di Pasqua e arrivato a Brigio.
0: Ah!
1: A Brigio a fare, a Brigio. Le trou.
0: D'accordo.
1: Sono tornato.
0: La diama in radio di settimana santa era più forte che altro resto.
1: Allora, era una diama per avere, ma di nuovo per amogultura.
0: No, ma conosco la stessa cosa, se mi mandano di trovare un derisante, è impossibile.
1: Ah, non, non, mais e dopo quando sono stato professore tutti i venerdì santo un lavoro amico, non ho mai lavorato venerdì santo.
0: ci vai un punto comune.
1: Allora andiamo a scuola pubblica, boh, siamo un corso che mica gli stessi, ma non ho mai lavorato. Allora i gente mi domandano perché non si deve mica qui, perché c'era bugissi io.
0: D'accordo. Ho fatto di diventare professore di corso, dunque.
1: Questa da UB, quando sono buttato dall'armada, ma mi lavorava di diciamo, e poi amo cultura, amo lingua. A Mogacar ci dice sempre. Ci apprendo la corsa, nostra, il corso non è mica, era mica nazionalista, ma era corsa e basta, tutto e basta. Diceva, la nostra lingua, il corso è una lingua, se pa un patuò, non ha nessun senso. L'hai capito? Portanto, a Mogacar non abbiamo fatto studio.
0: Ma non è che bello.
1: Ma la sua cultura arriva a capire che, no, e poi diceva, noi abbiamo sofferto perché ci minano, se non parliamo il corso. Allora ha detto allora, è la nostra lingua, o francese di noi, siamo francesi, ma prima siamo corsi e o corsi è la nostra lingua. E allora ci mantiene questa lingua e tramandala. Per questo che hai sempre qui, avere la cultura e la lingua, e Calvi di noi.
0: Yeah. Allora, e tutte queste esperienze, dunque, a Villetta, perché passiamo un fuori perché è avanzato il nostro percorso, a Villetta, con Orlando Furioso, o De Abreu, e noi, per qualche sia edimido.
1: Ma dopo mi sono.
0: Mi si debatto.
1: Mi sono chiaramente bene, dopo, no, dopo si. L'uomo. Ha già cambiato anche io, Ma è vero che. La prima volta che sono curato lontana scena per cantare, ma ero impressionato,
0: yeah.
1: È normale, Ha già cantato con la Villetta, mica sai, ha già cantato da 91, quando sono buttato dall'armada, fino al 95, poi dopo ha già passato il cappello di corso, mi sono messo a lavorare, poi abbiamo parte a diretta a manca perché io.
0: Ma eri dei professori in Calvi, D'accordo. E ho fatto di aver lavorato con tu che basi 20 anni,
1: 21 anni.
0: A 21 anni, dunque, in cui più. A chi mi resta giusto appunto di suo contatto con i zideri, con i giovani, contatto a lingua con i giovani, di noi. Ci avete perso le vostre speranze o.
1: Ah, no, io.
0: Non so, non so.
1: Ah, no, io no. Io guardo sempre il sole.
0: Ah.
1: Non guardo mica le tenebre. Ci so, Il mare c'è. I viaschi ci sono, è così, è la vita di l'uomo, ma cioè, per me c'è sempre figlia il sole e il lume. Andà verso il lume. E dunque, no, io la lingua corsa, perché no? La lingua corsa è bio, Sicuro non mi capiva come l'era 200 anni fa.
0: E dai, un altro barretto, posto che girate con un cassaio a corsa,
1: no? Per esempio, io sono stato 3 anni in Sarté.
0: Intanto che prede,
1: Come prede, bon, mi sono campato, perché il bublo di Sarté è un po' magnifico, Magnifico. Non sono mica diosi, non sono mica.
0: Non ci riveneremo, ma.
1: E dunque, no, un carugio si balla corso, un calvi, se a pinza della regia si sente balla corso, a liso, a debae, no, un corso non è mica una lingua morta, ma hai difficoltà.
0: Indebolita appena.
1: Voilà, indebolita, ma non è mica una lingua morta. In più, io dico, non è mica morta perché quando i locutori si permettono di diventare parole, è segno che le viva.
0: Ah.
1: È buon segno che io sono un po' contro tutte le ayatollah.
0: Io vado a dire quelle che sono contro i neologismi, le parole non inventate.
1: È sicura, è così che la gamba è una lingua, per fare la gamba. Ah, dopo ci sono le parole goffe, che hanno sparito da barrele, bon. Ma ci sono parole che fanno ridere, parole francesi che sono corsizzate, che ti fanno ridere, perché che sono belle. Perché se non c'è mica la risa, se non c'è mica la magagna della lingua corsa, della cultura corsa, chi ci resta? Dunque ci andava a bersi il lume.
0: Sei stato guidato, parlo mica di religione, ma nella nostra vita, scusate, sino sul momento che ho fatto essere professore, da certe persone che forse, non dico mica che erano banali nella vostra strada, ma che hanno dato forse un oiseau, l'ispirazione.
1: La mia famiglia diciamo. Gente che stanno a girare noi, i bredi, penso qui a Prede Vlori, che era un nostro curato, curato allo antico, ma un bravo uomo, abarto, io non era mica dioso, i confratelli, e poi dopo a parte di 6, 17 anni, 18 anni, esortite, l'uomo che come può scontrare dei nuotate, dei esortite, dei caffè, e tutto che ha fatto che abbiamo imparato la vita. d'una certa manera, abbiamo imparato a vita, non so come è caduto, ma abbiamo imparato a vita. A me mi piaceva di nuovo lo spirito paesano, allora spesso volavo andare ai paesi, un po' in Cainzana, ben inteso, perché qua avete i Santa Ristiuti, i Galvesi, quello tutti in Cainzana, o allora in Cassani, o in Galeria, o in Marzulino, a Mesa i Bastori, mi piace assai.
0: E Baccani intanto di droit anziane leve che è deconosciuto che bon, oggi è suo uomo, occupa viva mia, beh certi.
1: Ultimamente qui in Bastia.
0: Come si basa su ridro questi conelli?
1: Spesso ne
0: sono sorpresi di sapere che è cambiato di strada.
1: No, Asano da
0: Asano,
1: però sono partito al seminario un ex nel 2015, dunque sono parecchio, no, sono tutti. Ma sono contenti.
0: Sono contenti.
1: Di trovarmi.
0: Allora, ci siamo ritrovati qui a poco.

0: Segond abertid a di li l'emission ne gon o nostro bre de Pedro Bertoni e pre de Daboe o dui. Alors, juste à point où j'ai venu, moi, à ce moment, à ce, alors, on sait, c'est le un jour, comment, si des, ben, des francs cadeaux sous bas, ce goût, alors, à Zabem, qui s'est, tu y j'ai, à des guises, des stades abadino, à Gonfradane, etc. Mais, à même toi, où j'ignore, à Diam, où j'ignore, comment c'est passé, là?
1: Et au bas, ce, ils ont pareil qu'à faire, qui s'y sort, s'ils ont aboulé gade à mon,
2: Saint-Gision,
1: là, ce gambiament, mais qu'en gambiament, moi, à piastre de Gision et de Vinidio. Déjà, ibridi, qu'à du moins, et pense au Guy, par exemple, après De Binelli.
0: Yeah.
1: Qui est dans Calvi. Qu'a fait assai, hein. Forse, il a fait un grand dame, sans Isabella, sa oulia de ses brides. Et, dopo c'est stato, l'archive de Queroli, di nous, avec un autre genre, hein, l'ancien vigar général di Agursia, Rancalvi, et puis dopo va finir près de Valeri.
0: D'accord, yeah. Saludem aso memoria.
1: Voilà, qui s'est n'anda du, deux années fa, hein. Donc, voilà, tout a participé à sa décision. Et puis, il y a dit une chose, en 2013, l'élection de Papa Francesco.
0: Ah.
1: Oui. Eravamo insieme à una riunione, con Valeri, in Calbi, e a mamma ci diamo, ci dice, fumo bianco, piantiamo tutto, vuole in casa, e a fa caelo, su Bergoglio.
0: Yeah.
1: E so come che abbacchiamo e guarda la giuvista, la giunteso bar là, e Barole che ha detto, buonasera, tutte queste parole che mi hanno dato, e so come che ha fatto qualcosa a me.
0: No, tanto come io ho fatto, cioè andato a qualche sito.
1: No, ma non era mica subito, qui erano 13,
0: d'accordo,
1: e in 15, c'è un tempo.
0: Beh, io perché dopo andiamo a fare.
1: Io da Moviso sono sempre stato l'oscio. Pianamente bene, a mio mamma diceva a scuola, Pierre travaillava, ma come lungo come maggio. Faccio che una mattina andava, tutte le mattine andava a messa, con Valeri, e so che mi è piaciuto, il primo giugno 2015, il primo giugno, era San Giustino, culemo, e gli dico, vai a parlare, mica subito, ma vai a fare, non sta a fare, perché
0: va lì, era
1: naturale, è quello che aveva. Ha detto, no, ma c'è qualcosa di importante. Ah, quello è in casa, cerchiamo un caffè, e gli dico, ecco, si va a sapere che voglio partire al seminario. Era un'ora in mano. Ha detto, ci beviamo un'acqua vita. Ci siamo cercati un'acqua vita, un'ora in mano, e dopo facciamo, allora va un'altra.
0: D'accordo.
1: E così è cominciato a...
0: Ma sta riflessione, non voglio mica andare...
1: No, c'è mica sta la riflessione.
0: Ah, è venuta così.
1: Sai essere franco,
0: yeah.
1: È venuto dopo una sofferenza, tu rispondi mica.
0: D'accordo, sì. Yeah.
1: E stamane di primo giugno è sbuttata come un briciolo che era maturo.
0: D'accordo, sì.
1: Yeah. Sbuttato l'affare e quando ha detto che ho brede, mi sono teso liberato...
0: Come d'un peso, diciamo.
1: Un peso.
0: D'accordo.
1: E contento di tutto ciò che aveva tonanzo e ciò che aveva dopo.
0: Dunque, ho fatto di Gambia, questo cambiamento non è di manco vissuto, posto che era... Sei imposto, eh?
1: Sei imposto a me.
0: D'accordo. E tanto ci hai aperto anche in Equisi, a Aix-en-Provence.
1: Sì.
0: Perché come si basano le studie? Perché c'è di noi un momento, bilasciano un tempo anche di riflessione a Avine, prima...
1: Era troppo vecchio.
0: Ah, d'accordo.
1: Era troppo maturo io.
0: Yeah.
1: No, io ho arrivato 6 anni.
0: Yeah, beh, come l'altro che penso, no?
1: No, certi fanno 7 anni, 8 anni. Eh?
0: Ah, d'accordo.
1: Io ho arrivato il più corto possibile, tutti gli studi sono 6 anni, non ho mica avuto un anno tra le due parti.
0: D'accordo.
1: E dopo a Vine, invece di aspettare un anno per essere ordinato diagono, sono stato ordinato l'ultimo anno diagono per essere breve quando è partita.
0: D'accordo.
1: Non ho fatto che 6 anni.
0: Dunque, durante 6 anni questi, c'era l'assicurazione di aver fatto la scelta...
1: Per me sì.
0: Si è stata appena dubidosa, mentuato, o mai?
1: Mai. No. Quando ha dubbiato la decisione, come ha inteso su che sabria tutto, il mio cuore sabria, la mia vita sabria, c'era veramente un lume che era intorno a me, eh? E faccio che Ho capito che cioè, passato un momento forse un po' difficile, perché a 48 anni, arrivare a studiare a 48 anni, per imparare a fare, ridere, non è mica sempre facile. Eh?
0: Forse era di noi fare una grogia, senza avere gli auguri di parole, in una vita dove tu sei babbo un giorno, di vaso famiglia. Quella di noi, sua riflessione è importante.
1: Sicuramente, ci ha dimissato. Cioè, mi sa che è normale, perché la vita di un uomo deve avere una famiglia, una moglie e una famiglia, quello è normale. Ma di nuovo, quando lo si risente sa sofferenza, io parlo di sofferenza, puoi rispondere a sa chiamma, e quando una mano si capisce che è quello, infatti. Senza avere ripetuto di capo.
0: E in giro a voi, a vostra famiglia, prima relazione, che hanno pensato, che hanno detto di questa scelta, Agosti? No, appena è sorpresa, voi?
1: Mio fratello ha detto, era ora.
0: Ah, e lo conosceva, dunque.
1: Tutti, eh?
0: Sì.
1: Oh, ma tutti in calmi, dove c'è stato un po' di emozione, è normale, eh? Perché gli ha lasciato calmi, eh? Che io Calvi è veramente amo identità, eh?
0: Sono
1: calvese, calvese.
0: Ci pensate di portare un giorno essendo bride?
1: No, perché di regola un si dona mica nel suo paese.
0: Ah.
1: E il paese è libero, eh?
0: D'accordo.
1: Paese libero per fare il suo ministero.
0: Allora, mettete il gas, Agosti, per piacere, voglio sentire... Voglio mettere un coup, voilà, per comprare. Ma sta a sentire un momento forse importante per voi, che dura idro dentro internet, dentro YouTube, eh? Stiamo a sentire, dura un minuto e poi continuiamo insieme.
2: Mais bien entendu, si je dois remercier quelqu'un aujourd'hui, c'est bien sûr le Seigneur, avant tout lui, parce que dans une vocation sacerdotale, c'est lui qui travaille au plus profond, c'est lui qui vient vous chercher quand vous semblez dire non, quand vous hésitez, quand vous avez peur, parce que ça fait peur, quand vous doutez, quand vos forces vous semblent trop dérisoires par rapport à l'énorme tâche que l'Église va vous confier. Et pourtant, le Seigneur est là, il opère au plus profond de nous-mêmes. Et je sais qu'il est toujours là, à mes côtés, à nos côtés, pour faire sa volonté, faire de nous des hommes et des femmes libres et qui s'acheminent vers le bonheur, le vrai bonheur, celui qui ne finit pas, pas le bonheur passager que nous propose le monde aujourd'hui. Alors je remercie le Seigneur, laudato sia Dio, che ci dà ogni benedizione e grazia. Laudato sia Dio, Padre e Figlio e Spirito Santo. Laudato sia Dio, che ci ha dato il suo unico figlio, come fratello, come Signore, come Salvatore. Laudato sia Dio, che ci ha dato la Vergine Maria, Mamma di Dio, Regina di Agursiga. Laudato sia Dio, sempre sia laudato. Amen.
0: Vous nous recontextualisez, tu vois, d'ailleurs, appena, voilà, Custi, di ova tu desse ordinato bride, eh?
1: Era un aiaccio, mi pare.
0: Era
1: un aiaccio. Ha giocato appena più corto che l'anno un anzo, perché...
0: Yeah.
1: Ma...
0: Allora, giusto, ho fatto dire droit qualche anno dopo, Agosti, su passaggio, Agosti.
1: Mi ritrovo e penso... Penso sempre così, eh? Siamo dati al Signore a Iesi, a uso bobulo, mica per cercare una posizione, una sicurezza, ma è tutto il contrario.
0: Parlava di non strato Agosti, non ridaglio, face beur, dite, parecchiote, face beur.
1: Sicura.
0: Spiegate, G.
1: Come di maritarsi, come di via un impiego, come di va di cambiare una vita, c'è sempre questa paura, ma non è mica una paura tremenda, ma c'è questa questione.
0: C'è paura di un tanemica, forse?
1: Sì. La paura di un tanemica, ha paura di non essere mica a un livello, di non essere mica abbastanza bene, ha paura. Oh, no, sicuramente. Ma qui è una paura che è bella.
0: Ah, yeah, eh? Bello, mica.
1: È un dubito che
0: forse
1: è bello.
0: Forse che nutrisce in noi appena.
1: Sicuro. E poi ci va a umili, di avere un po' di paura. Perché siamo un'onda, siamo un po' a fare.
0: Allora, a prima, non so se lo dice, primo posto,
1: si dice, primo ministero.
0: Ministero, scusate. Dunque, si è domandato in Sarté.
1: In Sarté.
0: E sta là, dunque, tutti i luoghi che si...
1: Allora, infatti, quando prima di ordinato prete, mi hanno detto, ho scuolato, tu vas andare vicaire a corté. Ah, d'accord, vabbè. E io ho detto di sì, dopo dico sempre di sì.
3: E...
1: c'è come a 54 anni, ma dimmi che va. Vabbè. Et bon, finalement, tu n'arrêtes pas à Gorté, tu continues
0: jusqu'à Sarthe.
1: Un peu plus bas. Ah, d'accord. Tu vas jusqu'à Sarthe. Très bien. J'ai dit, c'est qui le curé? Eh ben, c'est toi.
3: Ah.
1: Parce que curé et prêtre, c'est pas pareil, hein.
3: D'accord. C'est quoi la différence?
1: Ben, tous les curés sont prêtres, tous les prêtres ne sont pas curés.
3: D'accord.
1: Prêtre, c'est l'ordination, en fait.
3: D'accord, d'accord.
1: Voilà, ça, c'est pour toujours, comme baptisé, hein. On est prêtre. Ça, ça imprime notre être profond, quoi, l'ordination. Et curé, c'est une fonction, hein.
3: D'accord.
1: Ouais. Et on court, ceci dit, avec cura di galchisia.
3: Et ben.
1: Pugurado è quello che cura di un pezzo di popolo di Dio.
3: Allora, di ogni d'insarte.
1: Insarte.
3: Tanto di a prima messa. Ma ricordate esattamente quando è fatto 5 minuti prima di via parole davanti ai vieli, questi chi.
1: I sartinesi.
3: I sartinesi avevano fatto che erano presenti quello giorno.
1: Ehi,
3: una certa, allora, a tempo penso che c'è appena emozione e forse ho fatto di appena affannato, un po' di stress anche, forse, no?
1: Allora, no.
3: O manca appena.
1: Non, un po' risirio, sicuro, cioè risirio, cioè rispetto a niente, hein? Ma come diciamo un anzo, sono timigone di natura, ma mi sono guarito. Adio via e medicina di vita. Adio cantato, adio parlato tutta la vita, vintonato davanti alle scuole, bon, mi facevo non di parlare davanti a niente, hein? Ma ciò sapevo di cosa parlare.
3: C'est Brébard, juste à Ponte de Messe.
1: Et voilà,
3: à Briga. Je l'ai juste à Ponte de Briga, quelque chose de Brégis, qui andava in ucu, ou va, tu eras un principe au Berbon.
1: Non, parce qu'en fait, à Briga, mais ce qu'a dû être en Sarté, era pas au Gundé Giaosto. A dû rimpiazza du Brede qui era voilà.
3: D'accord.
1: Et n'era mica au Gourado, parce que si Mugourado, à part, c'est du primo di timbre. Ma era au Gourado nominato. Hein.
3: Yeah.
1: Et donc, à Briga, mais ce qu'a dû célébrer en Sarté, era pas Santa Maria. Donc c'era un popolo,
3: ah, beh,
1: un popolo, perché aveva questa padronale, hein, di Aiege, di Sarté, hein, e confratelli, corale, zideli, affari, bon, tutto
3: il mondo. E la popolazione, sentia che forse la popolazione viveria d'un'altra maniera, intanto che prete, semplicemente, e vi faceva qualcosa o allora sguirano un taboito?
1: No, a me...
3: Ho fatto, tra virgolette, una personalità locale.
1: Ho giocurato. No, io non ho mica ubicio di asingiuria.
3: Bon. D'accordo. Yeah.
1: Bon, perché sono stato arrivato, ma io ero nella famiglia... Non eravamo mica tutti bastori, ma c'era su...
3: Su spiriti, su sangue.
1: Di bastori, di marinari, bon. Dunque, io ero maestro di muraglia, dunque eravamo niente semplici, eh? E, no, non ho mai avuto su gozo un capo di seggio, no, non so mica giù. L'uso un corso che ha di giù, sicuro, un certo no, dicono mi sei, o mi sei.
3: O mi sei,
1: mi sei, vero, mi sei, eh. Ma, no, un giorno di Santa Maria, di preparato una brega a Madonna, Santa l'Assunta, e poi niente, cosa gli ho capito io, eh? Aspettavano un prete. Perché erano barrettiani che c'era un prete, ma era ovrate di un convento, bon, era una situazione un po' complicata per i sartinesi, eh? E di questo hanno sofferto. Per questo che io sono stato qui in Sarté, perché in Sarté ho ritrovato in un'altra maniera lo spirito religioso di Galvi.
3: Yeah.
1: C'era una cultura.
3: Allora, giusto appunto, il gattenaccio, eccetera, il logo di impastato i veri.
1: E in una certa maniera... Sarté, Calvi, ci sono esumie.
3: Esumie, capisco.
1: Pare che sfarenze, no? Ma ci sono esumie da un punto di vista di avere e di abradica. E allora mi sono trovato subito, e poi sartinese mi hanno accolto, oimè. Mi hanno accolto come veramente vero. E posso dire oggi che sono partito, che non solamente sono stato ubrede, ugurado, ma ora sono amico. E qui mi va a me.
3: Non è mica troppo effi, giusto appunto, perché gli è di nuovo la vostra missione d'andare oggi e di seguire domani un altro, ma ho fatto di ammentare di lì a amicizie con quagliante e di continuare il vostro percorso.
1: Sicuro difficile, ma non è mica difficile, ma a tempo, come ho detto, perché se mi domando se mica dopo di triste di lasciare Sarté, sicuro sono triste. Perché non lago mica è bedre, lago è niente. lago è niente che mi hanno aiutato, che mi hanno accolto, abbiamo mangiato insieme, abbiamo riso, abbiamo pianto, perché ci accompagnano di noi morti. E sono triste di parte di legare un popolo che mi ha accolto, e io di noi ho fatto parte di questo popolo. tanto che uomo, perché so prede, ma so uomo di noi, ma di noi so contento di rispondere di sì a Iege, a Iama di Iege, sempre di sì. Sono sempre contento di rispondere di sì a Iama di Iege. Domani, se il cardinale mi mandava, non era contro Calasima, ma mi mandava un Calasima, sarei augurato come un intero di noi.
3: Ma forse un po' essere in Corsica, un po' essere mica essere chiamato un oiseau a stranger.
1: No, è già che siamo pochi.
3: Siamo
1: cominciati a sparagliare un po' più che non siamo. Normalmente no. No, so quelli che sono.
3: Come essendo professore, fa del battito in un'accademia. Voilà, più o meno.
1: E a diocesi di Daiaccio, ma domani udipo un prete, per esempio, che ha fatto istruire, che è capacità che non aggiungo mica, perché io aggiungo fatto un minimo per essere curato, per essere breve. O tipo che può fare studi in Roma, in Parigi, o può non mandare, questo sì. Ma io no, ai miei anni mi hanno lasciato tranquillo.

0: L'ultima partida di su Sobralogo Consagrado, a nostro convidato, pre de Pedro Bertoni. Allora, avanti di sentire sa musica, parlavamo piuttosto di Isarte, si è stato tre anni. Oggi, allora, si è in Bastiglia. Chiamato, donc, di Uvesco che degia di
1: sempre. Si domanda mica.
0: D'accordo.
1: È un sirigusa mica.
0: È un sirigusa mica.
1: No.
0: D'accordo. Non so mica se...
1: Perché... certo, mi perché come sei stato professore dell'educazione nazionale? Il faut fare le vœux.
0: Esattamente.
1: Fare le vœux, ci ho indicato, chi ci protegge, tutto quello. Bon. Qui no, è finita. Ma mi sono lampato di questa affare qui. Libero, è contento di essere libero e di essere vita. Dunque, Uescu, chiama... ai se prede, ai se diagono, Uesco chiama a una missione, ci manda in missione e noi andiamo, anche le nostre forze che sono poche. Allora,
0: quando abbiamo imparato di essere in Bastia, la vostra reazione?
1: Io ho detto di sì subito, perché si deve di sì subito.
0: Dunque siete per Santa Maria e San Giovanni Battista?
1: E San Giovanni, eh. E dunque tutti i confrateri.
0: Io ti si corri.
1: San Giuseppe e Cristo. Ma dunque io... Come ho detto, sono stato un po' triste di lagare a Sarte, ma a tempo contento di venire in Bastia. Perché di venire in Bastia in missione. Un agio mica vato brido per me. Per avere una posizione sociale, per avere una sicurezza. Agio vato brido per dare a mia vita a Iesia di Corsi, a Iesia Universale. E arrivo a Signore, questo è allo stesso senso. E dunque, se ho Signore, se io mi chiamo, tal luogo ci vogo.
0: Allora, c'è una missione, dimettiamo, allora, se mica se le date da UESCO, se o si devo, voi stesso che vede, in Bastia ha già cercato di realizzare questo lavoro Augusti, avete un progetto fuori di continuare, so che il quotidiano è già raggiunto.
1: Che esiste. Ma,
0: perché è vero che forse che Bastia è appena più importante che Sarte, al livello di un lavoro, di una presenza in tutti i casi. Allora, come non ci vede questa...
1: Diciamo, Sarte ha già deciso tu barrucchie.
0: Ah, io.
1: Che non ha deciso cadui.
0: Ah.
1: Ma io. Più ma io. Ma quella di sotto Barroce è per spargoiare nelle montagne.
0: D'accordo.
1: Là, la Redo, tutti questi paesi qui che mi sono campato. Ma sono piccoli paesi. Ci andavo mica tutti io, ma per i morti, per i matrimoni, per i messe di domenica ci andavo. Quella è una. Due, Bastia è un'altra affare. Bastia è una seconda città di Corsica, è una città culturale, c'è una cultura Bastia, e poi la capitale culturale di Corsica, cioè a dirla, dunque ci sono le possibilità a questo livello qui, e forse che Uescu, pensando a tutto il mio percorso di vita come confratello, come professore, come cantatore, teatrino, amatore, mica professionale, forse ha pensato che poi avrà qualcosa, che un Bastia del suo contesto ricco, assai ricco,
0: Ma come si è stato accolto? Questa sì, ma voglio dire, voilà, de...
1: No.
0: Hai anche aspettato qualcosa di particolare d'un pre de noi? Che
1: è sicuro, aspettano sempre. A noi da faceva paura, ma a tempo apre le porte, non c'è qualcosa di bello. Dunque io sono stato mandato qua missione da Uescu di mettere in ballo una dinamica all'ingiro di confraternite.
0: Ah,
1: c'è qua è una ricchezza. Il cardinale ha capito che un Corsica e soprattutto.
0: Che non è mica sempre stato l'abosizione o noi fatti di orti tra i confraterni e a Chiesa. Mica che c'era whisky, insomma, voglio dire.
1: Ma che non è la vita, questa. Cioè, mica sempre cercare, se no,
0: ma l'idea è giusto appunto di appoggiarsi, non
1: t'assumere. Da appoggiarsi, non t'assumere. Sommi, se donne, ci sono più omega donne qui in Bastia, ma bon, poco. Stomi che sono ingaggiati nella religione, comunque, perché sono presenti. E allora di cercare prima formali, per esempio, non ta liturgia, non ta esante scritture, una poca d'affari, formarsi, insomma, chi sono già ben formati, ma ciò continua, la formazione è una vita, tutta una vita, una formazione, come noi ibridi, e poi di noi, d'avere un occhio, non ta a gioventù, e cominciamo a avere giovani che venivano a domandare, o a tesimo, giovani maggiori, 18, 19 anni, 20 anni, battesimo, a confermazione, a comunione.
0: Come ha spiegato? Di un ritorno a.
1: Ma è generale.
0: È generale.
1: È generale in Francia, nel mondo, è generale. E
0: di pepia che un mondo di embulore
1: c'è qualcosa che si basa so mica esattamente cosa, ma si basa qualcosa in un mondo. L'uomo, quando dico l'uomo parlo di l'umanità,
0: yeah.
1: L'uomo volte gira le vuole da mangiare che lui sia tradetto e quando le tradetto è giunta quasi a fine le vuole da tutto ricchezza materiale. Se vuole cacciare la ricerca spirituale, allora questa ricerca non è mica sempre religiosa o cristiana,
0: c'è un'altra maniera,
1: una filosofia o altra fa, ma c'è un bisogno profondo nell'uomo. E dunque, in una certa maniera, è religione
0: può non rispondere
1: quando le sono presentate bene. La religione può non rispondere al suo bisogno profondo di essere umano. Questo è importante. Ma noi, a noi ibridi, a noi aiesh, ci tocca da avere o eroismo, o avere la faccia di un signore. Ciò che l'ha detto un vero. Mica di trasformare le sue parole. Per esempio, oggi una roba si parla spesso di eraiche cristiane di l'Europa. È una bella parola, perché una bella espressione. Eraiche cristiane di l'Europa. Yeah. Ma chi saranno eraiche cristiane senza la persona, la vita e le parole di Cristo? Eraiche cristiane. Ci debbono essere valori cristiani senza la parola di Cristo. D'amore, di fratellanza, di tolleranza, di spartire. Queste sono le parole di Cristo. Queste sono le nostre righe cristiane.
0: E quelle religioni che sono presenti, come la travaglio a pensare al mondo, a società?
1: C'è stato negli anni 60, so che lo si chiama, un concilio. Yeah. Un concilio a Tirano II. Allora tutto il mondo ha detto di tutto. Ci hanno cacciato il ladino, ci hanno sciappato la Iesa, ci hanno cacciato il nostro. E Nimo ha letto l'atto di concilio.
0: Ah, forse che ci ha cominciato a pensare.
1: Ci ha cominciato a criticare, cioè a legge.
0: Yeah, yeah.
1: Se vuoi permettere la legge, l'atto di concilio, ma pienamente bene. Allora, usti, vi darete la ricchezza per l'umanità. Per l'umanità sana, per noi cristiani, ma pure per l'astri. Perché l'atto di un concilio di Vaticano II non è mica per la prima volta nella storia di Iesia un concilio che ha condannato qualcosa. L'altro concilio hanno condannato le eresie, i così, forse giù, ma questo no. Non è mica un concilio che ha condannato, è un concilio che ha aperto Iesia alla realtà di un mondo d'odio. Un mondo d'odio non è mica quello di prima, e beh, è così.
0: Deve bene va giù la umana. Deve tornare appena a riflettere in te la stessa a Dies, perché
1: sempre.
0: On va dire mica a domandare vostre posizioni, non siamo mica qui per quello, ma pensate di conto che ce la continua a adattarsi al suo mondo d'odio.
1: Ma chi vuole di adattarsi? Non vuole mica accettare tutto. Per esempio.
0: O permette certe cose, non lo so.
1: Ma no, ma il più importante è di sapere ciò che Iesia pensa di ciò che è ella del suo mondo, la sua posizione del mondo. È una posizione di dominazione o una posizione di quelli che sono al servizio di l'astre?
0: È mica la stessa.
1: È mica la stessa. Perché mentre in secoli, uomini di Iesia hanno concepito Iesia come un strumento di dominazione, un luogo di dominazione, di potere. Vabbè. Oggi, dopo il Concilio Vaticano II, si pensa a Iesia come al servizio dell'annuncio di Vangelo di Cristo. Mica pa come una produzione. Se non male, siamo considerati che la religione, la pratica religiosa, è una muraglia, un muraglione, per proteggerci di quel che sia, allora non sono mica queste le righe cristiane di l'Europa.
0: Interessante. Ci si da dire, da continuare nella riflessione, ci avviciniamo bien pianino alla fine dell'emissione. Ho fatto dei professori di corso, di bar la corso così, perché di una gamba, un piacere, e ho fatto un'emissione veramente una gamba. Aiutai noi per entrare in contatto con la gente,
1: a
0: gioventù di noi, biguardi giusto appunto di su Zabefa, se posso dire così, o di questa ricchezza culturale.
1: Ma senza Armine, so che parlo corso di
0: maniera
1: naturale, mi piace assai parlare francese di noi, ma per esempio la prima messa che ha giovato San Giovanni ha già cominciato in nome di Padre, di Dio, di Spirito Santo. La gente mi vediano così.
0: Che sono italiano.
1: E poi ultimamente ho giocato un interamento e la famiglia mi ha detto: sapete, ci va del piacere di fare messa in corso. Un corso.
0: Ah no, ma c'è un affare, io trovo che c'è un affare magnifico.
1: Di parlare con i confratelli, perché con i confratelli dei sagrestie, quando noi mangiamo, quando noi veniamo a vista, dopo, qui in Bastia, perché abbiamo mangiato le tripette in San Giuseppe.
0: Sì, all'occasione di per l'8 settembre.
1: E allora, bon, se non si parla di corso, è francese di noi. E io penso che l'identità...
0: giusto appunto, chi piace può avere l'identità in Nuova Chiesa?
1: Io penso che Abbiamo una visione dell'identità che è una visione chiosa, un'identità chiosa. Ma l'identità, ci arrivate a girare qui. E io sono un po' in cura a raccontare certi intellettuali degli anni 80-90, di alto livello, francese oppure corso, che hanno ricusato di parlare di identità. Ma l'identità faceva parte di noi stessi. L'identità so e io
0: perché forse è una parola che facebbe perché si può spiare altri demi diremmo là
1: ma a forza non vuole parlare
0: dopo di biata tutto in noi non è mica soluzione in
1: noi l'identità è fatta per me e sono mica uso la di là di due elementi fondivi, una stabilità, un elemento di stabilità perché cioè si arraigati che è beh, ma non basta mica. Perché quello che ha regato è che non si muove mica, muore. È un elemento di vita. Cioè muoversi, cioè sorte. Cioè andare più lontano. Perché se quando sono giunto in Bastia, per me è stata una meraviglia. Quando sono partito in un continente è stata una meraviglia. Quando partiamo in Quaviletta di nuovo, quando ho scontrato tutti i sideadrini di Orlando, di Napolitani, di tutte le mamme. Un'amica, un poerito d'amore, un'entità, la ricchità. Ma perché? Perché non c'è mica paura. Quello che ha paura di essere sobranato.
0: E oggi l'entità non è mica una muraglia.
1: No, esattamente, come a mauvais. È tutto il contrario. In me, a mauvais, a mia identità, di essere corso, di essere francese, di essere umano, è una cosa. C'è un'unità di amore persona. Ma di noi una diversità di amore persona, non c'è mica unità senza diversità. E dunque, oggi, quello che ha paura di essere sobranato, io o vengo, io prego barello, non lo posso mica condannare, perché c'è una sofferenza. Se non mica sempre condannare, no, non sa rien giusto, soprattutto dalla parte di un prete. Ma mi dico, veniamo a parlare della tua identità. Non è un problema. Quello che ha paura. Ha un problema con se stesso, un rapporto con l'altro. E si vede, da maniera di parlare. Parliamo ancora dell'ayatollah di la lingua. Ci sono, di noi, si gamba.
0: Ci sono dappertutto.
1: Ci sono dappertutto, i francesi non se ne parla. Allora, tanta l'ortografia, ben uscito qui. Bon. Ma ha una paura. Ma ha paura di che? Perché ha passato 500 anni a parlare di Gabri e di Isumeri. Ma di noi, ci va a parlare, è la nostra cultura. Ma un popolo, una comunità culturale, linguistica, che guarda Candaredo, a memoria è un affare positivo, a memoria. A nostalgia è un bileno.
0: Tanta se parole c'è una vicina da fine. Il vostro sguardo non ti ha detto perché a chi c'è, so se io mi sbaglio mica, e se Bertudi da Gorsica e chi so a vostra piazza, un seminario, rappresenta come posso io di sicuro qualcosa di fresco, voglio dire.
1: So che io tanto ora, un lume, Simone un lume, e ci ha riconosciuto una cosa, aiunta di un cardinale, di un vescovo, e dopo cardinale, Bustillo, ha illuminato la Gorsica, e io c'è Gorsica.
0: E per aver discutato con uno di Isei, di quello che mi ha detto che in seguito di ciò che l'aveva.
1: È un uomo che ha fatto parecchi affari, è spagnolo, basco, ha studiato in Italia, è stato prete in Francia, e ha un'apertura culturale. Ha esoraiche, dunque ha una stabilità, e ha di noi sa vita in ello che fa che quando devo parlare con ello, non si è mica odioso. E dunque si può parlare liberi, e qui a Iesci ad oggi, e a Iesci di Vaticano II, e questa, perché so bene traizione, ladino, tutto quello, mi piace anche a me, sono mica contro, perché è una maniera di ammessa, perché mica, ma se le pa chiosi, e se le pa condannare, se le pa fa muraie, pa essere in amore, a mamur in de nostre muraie.
0: Alors l'idée di a uida, di piazza a uida soprattutto, oh. Badia ringrazia la ben boi così alla corte in due o tre parole personale poi in generale sempre voilà la fare ottimismo.
1: Ma io dopo sono mica scemo di no, un una leggenda un mondo,
0: disgraziatamente.
1: Ci sono idee se donne che morano de un mare meglio ragno, che si negano e siamo noi, come dice il Baba, la civilizzazione dell'indifferenza quando non facciamo mica caso a se persone umane che sono i nostri fratelli, pure se le sono di un'altra religione, sono i nostri fratelli, sono tutti figli di Dio. Dunque io malgrado che sono aperto a luce. È importante questo, è la gioia di un Vangelo, la gioia di la vita, cioè si è aperto la vita. Perché c'è mica sempre insidiosa della sua tristezza e del safari gusti. C'è andata più lontano. E a Iesia, forse che a Iesia, a bulle gli alastri, mica sola, perché la Iesia da mica va tutt'ella, a Iesia può avere una parola di luce, d'apertura e di speranza.
0: E sarà la conclusione. A ringraziare, lunga e bella strada più rida, e schiarida, a voi. E ho piacere di scambiare, forse non ta vita, non ta a religione, non ta vede. Come sempre, a fine ogni missione, a trovarci un'altra volta, ma non si sa mica con quale. A ringraziare.

0: E ritroviamo subito a Christophe Zagagliape in giro, stiamo a Sante.
1: Allez, cap sur le sud de la plaine orientale cette semaine dans Ingir ou sur RCFM. Nous sommes avec Sampir Oumar, il y a un jeune passionné d'histoire, de patrimoine originaire de cette région, engagé dans le milieu associatif. Sampir, ou salude.
2: Salude, Christophe.
1: Prima d'app, di a settimana a qui, in Alir, il y a inde un logo storico, simbolico, quello di a Cave de Paye.
2: Esattamente, ci troviamo dunque oggi a Nanta Stusito importantissimo a livello della storia nostra, storia contemporanea di Agorsiga, perché di un luogo interessante e assai importante, di chi ci ha avuto forse qui l'evenimento più importante della storia contemporanea di Agorsiga. Allora, di un sito assai interessante e assai completo, perché ci ha avuto un travaglio di l'associo Valeria 75 che esiste da poi il 2014. Donc l'associo può da sviluppare un progetto tanto memoriale che didattico. Da poi l'anno scorso ci ha avuto su sviluppo di una mostra che ci permette di imparare appena di più la storia contemporanea di Agorsiga e l'origine di ciò che noi vogliamo chiamare un nazionalismo moderno. E in stesso tempo c'è dunque qualche elemento memoriale che sono qui veramente in omaggio a tutto questo periodo e saienti che si sono battuti per salvare qualcosa durante la seconda parte del XX secolo.
1: Siamo dunque vicino a Ashtra, Ashtra nazionale, di Geremo, territoriale, si sente e vittura ben inteso. Dunque, siamo pareti banelli. Chi ci parla di storia, finalmente, di questi avvenimenti di 75?
2: Esattamente. Allora, questi panini, cioè, sapete, che ricollano appena lontano, li è fatto a posto, e era fatto per spiegare un contesto più generale. Dunque, partiamo dal XVIII secolo e c'è tutto un sviluppo che ci porta, infine, all'idea degli anni 60, degli anni 70, che sono state sviluppate dai militanti di Lepiga.
1: Allora, c'è un'ada simbolica ogni anno, dunque, con commemorazione?
2: E dopo il 2014 l'associo portata all'Epiga da Edmond Simeoni è stata creata per commemorare questa data qui. Allora lo scopo non era mica di fare una sorta di cerimonia d'ancien combattant, pas du tout, non era mica lo spirito, ma era piuttosto a trasmissione, ciò che era cercato era questa trasmissione ai generazioni future, ed è per questo che ci ha avuto donc questa mostra che è stata creata. E a volontà anche di mai smintigare gli avvenimenti, di per questo che ci sono tutti questi elementi memoriali, dunque una fresca e poi una stella che ha anche la sua storia propria.
1: Ci ritroviamo domani, sempre con Sampir Oumar, e dunque qui, Nanta Via Orientale, in giro l'Inter CFM. A domani.
3: Appena